quando tu entri a un lugar come spazio, non per caso, tu entri con la fragranza di Gesù, la morte sarà.